0: la
1: di cuore
0: si può
1: di un pezzino di mangiare. Anche un panetto di buffighetto.
0: Si la carrozza.

0: Phone radio. Here you are.
1: Snazzy, Operigam, Jalikotoslik, Nisi, Lani, Daki, El Kezo, Sirite. Rak, Nakiki, la fila. Chloé, Jana, Luxe, Ati, la Gongori, Chloé, la Narine, Fona, Alandriak, Drak, Nakiki, la fila. Sipitis, Colino, Colini, Salimon, Driak, Ridisniak, Alivi, Silagen, Drak, Nakiki, la fila.